Deseo lutar. Luta nel busto e plasci. Ka con agnelie pubi, o con assie bilata, ka con agnelie pubi.

Si è già scesa o lontana. Lutani a robusto e placi. Cacco na mia liepobi, o con assi e bilata, cacco na mia liepobi.

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con l'emergenza caldo. L'Europa è sotto la morsa dell'afa con temperature record. Gli esperti confermano che un'ondata di calore così lunga, circa 11 giorni, non è mai stata registrata finora. Da Belfast a Palermo, da Barcellona a Berlino, le temperature sfiorano o superano i 40 gradi. A pagarne le conseguenze peggiori al momento è la Spagna, dove si registrano oltre 200 morti per afa. In Francia un altro bambino è deceduto dopo essere rimasto nell'auto rovente di famiglia. È il quarto caso in pochi giorni. La prova meteo più difficile si annuncia questo fine settimana e lunedì. In Croazia diramata l'allerta rossa per Fiume, Spalato e Dubrovnik-Ragusa, dove sono previste temperature superiori ai 37 gradi e notti particolarmente afose. Le autorità raccomandano alla cittadinanza di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e malati cronici. Cronaca nera dalla Croazia, tragedia a Zagabria sul lago Jarun, dove nella tarda serata di ieri è annegato un 28enne. Dalle prime indagini della polizia il giovane sarebbe arrivato sul posto nel pomeriggio con alcuni amici e verso le 22 avrebbe deciso di tuffarsi. Dopo pochi minuti in acqua non è più riemerso. Gli amici e alcuni presenti hanno cercato di recuperare l'uomo allertando i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Zagabria. Dalle prime verifiche non è stato rilevato nessun segno di violenza né elementi che facciano pensare a un reato. Si tratta del secondo caso di annegamento a Jarun di questa settimana. La polizia rinnova l'appello ai cittadini a prestare la massima attenzione durante la balneazione per prevenire altre tragedie. Dalla capitale croata ci spostiamo in Dalmazia. Prosegue oggi con la seconda giornata dei lavori il forum di Dubrovnik. Fittissima l'agenda degli incontri, delle tavole rotonde dedicate ai temi chiave dell'attualità internazionale. Al centro del dibattito le sfide di un mondo sempre più multipolare, i conflitti contemporanei, le strategie dell'Europa, le relazioni nei Balcani occidentali e gli ostacoli ancora aperti nel percorso di adesione dei paesi della regione all'Unione Europea. Partecipa al forum anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, mentre tra la nuova diplomazia Under 30 a rappresentare la Croazia c'è il presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Enea De Sardo. Apriamo la pagina esteri. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4,9 è stata registrata stamane nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Il sisma è stato avvertito anche a Caracas. Il paese è in ginocchio con almeno 920 vittime e 50.000 dispersi, tra cui 35 italo-venezuelani. Lo conferma la Farnesina, mentre l'ONU stima un totale di 6,8 milioni di persone colpite. Intanto è scattata una mobilitazione globale coordinata dalle Nazioni Unite con 1.000 soccorritori da 17 paesi già sul campo, inclusi 100 volontari italiani. Papa Leone XIV ha inviato un aiuto di 100.000 euro. Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune sanzioni economiche per non ostacolare l'arrivo degli aiuti umanitari.
2: Notizie locali.
1: Giornata chiave oggi per la comunità nazionale italiana. A Torre in corso la prima seduta della nuova Assemblea dell'Unione Italiana. Oltre all'insediamento ufficiale dei 76 consiglieri eletti lo scorso 31 maggio, tra i punti più importanti all'ordine del giorno c'è la nomina del presidente dell'Assemblea, che spetterà a un consigliere proveniente dalle comunità della Slovenia. In corsa diversi candidati, tra cui anche Maurizio Tremul, Diego Tugliak, Marco Gregoric, Roby Stule e Clio Diabaté. L'Assemblea discuterà le linee programmatiche della Giunta esecutiva per il mandato 2026-2030 e la proposta di modifica statutaria per ampliare la Giunta esecutiva da 7 a 9 membri. Proseguiamo con i numerosi eventi di oggi. Questa sera a Buie è in programma la finalissima del Festival dell'Istro Veneto, che si concluderà con la kermesse Dimela Cantando, dedicata alla canzone inedita in Istro Veneto. Tra le forze fiumane si esibiranno Francesco Squarcia e Deborah Voncina Ivanic, Alida Del Caro e la band Extra Large, con Liana Nikolic e David Tercuglia. Il festival viene promosso dall'Unione Italiana in collaborazione con la città di Buie, la regione istriana, l'UPT e la regione Veneto. Inizio alle 21 in piazza San Servolo. E da Buie torniamo nella costa liburnica per l'evento Clou dell'estate. Abbazia in fermento per il gran finale della manifestazione Retropatia, il festival che trasforma la città in un immenso palcoscenico a cielo aperto. Oltre 40 punti d'incontro, musica dal vivo, DJ session, sfilate d'auto d'epoca, parrucchieri e truccatori che offriranno al pubblico atmosfere vintage per un evento da vivere in prima persona. E questa sera tutti alla scena estiva per il gran party sotto le stelle con il DJ Luca Montecchi e la Trinity Band. Per le necessità del Festival Retropatia, da questo pomeriggio alle 17 e fino alle 5 di domattina, via Maresciallo Tito sarà completamente chiusa al traffico. Da Abbazia torniamo nel capoluogo quarnerino con le notti estive fiumane. Mancano pochi giorni alla produzione principale del dramma italiano, La Dolce Balera, spettacolo firmato da Giuseppe Nicodemo e accompagnato da brani che spaziano dalle arie liriche al repertorio sanremese. L'appuntamento è per il 1° luglio davanti al teatro Zeitz. A portarci i dettagli Giuseppe Nicodemo.
3: La Dolce Balera, testo e regia miei. Mi sono divertito anche a scegliere i costumi con Noemi Destardo, Cristina Comadina. Ho scelto anche le musiche che poi sono adattate con la fisarmonica da Lino Brogic, che suonerà dal vivo, e le coreografie della nostra grandissima Elena Brumini. Assistente alla regia, occhio esterno, attenta e particolare, Eleonora Asturian Popov, e chi partecipa tutto il dramma italiano. Volevamo mettere su qualcosa per il nostro pubblico, ma devo essere sincero, prima di tutto per noi a fine stagione, di ritrovarci tutti insieme. Una settimana di prove siamo riusciti a fare, non di più, ma ritrovarci insieme, fare qualcosa tutti insieme per divertirci e per divertire. Sarà una serie di canzoni italiane, ci saranno molti riferimenti ai film di Fellini, alla storia della TV italiana, balletti della Carrà, di Don Lurio, delle sorelle Kettler, e reciteranno anche Andrea Slama nel ruolo di se stessa e Noemi Destardo, non in quanto direttrice, produttrice e segretaria factotum, ma come scalda pubblico. E ci allieteranno anche 4 danzatori del corpo di ballo e anche una cantante

0: noi.
1: Ricordiamo ancora che questa sera al Parco Archeologico è in programma il balletto La città in movimento, con la coppia italiana formata da Isabel Zabot, la star di Frida, e il ballerino Federico Rubisse. Inizio alle 21. E domani sera alle ore 18 torna un'altra puntata di Senza Parole, l'ultima prima della pausa estiva. Con noi l'ormai ex deputato al Sabor, Furio Radin, per un commento sulla svolta storica per la comunità nazionale italiana e la politica croata, il suo addio al Parlamento di Zagabria dopo ben 34 anni. Sarà una puntata ricca di bilanci, aneddoti, musica scelta dal nostro ospite e uno sguardo rivolto al futuro e al passaggio di testimone. Ecco un estratto della chiacchierata di Furio Radin con Gianfranco Mixa.
2: C'è molto da lavorare, adesso consiglio di non prendere le cose sotto gamba, sono anni che dico prima di tutto la parte finanziaria non è l'unica importante, anche se ti permette di fare tante cose, ma è proprio sulle cose che fai che si capisce quanto sei in grado, quanta motivazione hai a rendere la comunità nazionale italiana non soltanto la più organizzata, per me la migliore in Croazia e Slovenia, ma per renderla grande in tutti i sensi. L'essere piccolo numericamente non significa non essere grande culturalmente, e noi abbiamo una cultura grande che ci permette di farlo.
1: Chiudiamo con una notizia che sa di onestà e premia il senso civico. La polizia fiumana è alla ricerca del proprietario di alcune migliaia di euro ritrovate in centro città. Il denaro è stato rinvenuto da un nostro concittadino in un portafogli smarrito nel parcheggio di via Erasmo Barcic ed è stato immediatamente consegnato alle forze dell'ordine. La polizia invita il legittimo proprietario a mettersi in contatto con il commissariato di Fiume per il riconoscimento e la restituzione dell'ingente somma.
3: Lo sport.
1: Calcio. Si conclude la prima fase del mondiale più grande della storia. Con le ultime sei partite, infatti, termina la fase a gironi e arrivano i verdetti definitivi per i sedicesimi di finale. Appuntamento decisivo per la Croazia di Dalic, che oggi ha il destino nelle proprie mani. Questa sera a Filadelfia i Vatreni sfideranno le Black Stars del Ghana, incontro valido per la terza giornata del gruppo L. Per passare ai sedicesimi la Croazia deve vincere senza troppi calcoli. Un pareggio piazzerebbe la nazionale al terzo posto, mentre la vittoria garantirebbe la seconda posizione nel girone. Grandi ambizioni anche per il Ghana, che ha già conquistato i sedicesimi di finale e ora punta a chiudere il girone da imbattuto. Per chi seguirà la partita, a Fiume verrà allestito un maxi schermo in Piazza della Risoluzione, disponibile anche la fan zone al Pogon. Fischio d'inizio alle ore 23, centro europea, con diretta sul secondo programma della Radio TV croata e su Rai 1. Alla stessa ora giocano anche Inghilterra e Panama. Poi dall'1:30 sarà la volta di Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan. Si chiude alle 4 del mattino con Algeria-Austria e Giordania-Argentina. La squadra di Messi è già qualificata.
3: Che tempo fa?
1: Bollino rosso per l'ultimo weekend di giugno nel Quarnero. Anche oggi soleggiamento diffuso e caldo afoso intenso, con venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Massime con picchi fino a 38 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 36 gradi, umidità relativa al 27% con alta pressione atmosferica. Le temperature del mare nel Quarnero si attestano tra i 25 e i 27 gradi. E per domani sempre sole, caldo e temperature in ulteriore aumento. Venti dai quadranti nord e sud occidentali da leggeri a moderati. mare calmo o poco mosso. Temperature massime nel Quarnero e in Istria tra 33 e 38 gradi. Fiammata di caldo anche in Gorski Kotar con picchi tra i 31 e i 36 gradi. Ancora pochi giorni e torneremo a respirare dopo il 2 luglio, grazie all'ingresso d'aria fredda dall'Atlantico.

Atlantico. E nell'attesa chiudiamo anche questo GR sabatino realizzato in regia da Deni Guglia. Grazie del cortese ascolto, a risentirci lunedì mattina puntuali alle 10:30. Buon weekend insieme a Radio Fiume.